0: sono Speranza da Palma.
1: Sono Francesca e Crit da Petra.
2: Sono Isabel e llamo de Llucmajor.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta